cantati che ti dà le mie amore. Onde t'attiede che mi dio, con tua labbia sei coral, me per dio, e al fin mi amore apprigionò, con cadena se tuo amore,